0: quand je me gambendo quand je me gambendo qua per vengane le nora
1: no we che va lungo.